0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 3:01.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ulteriori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Google, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: Formula 1 alle 16, il Gran Premio di Gran Bretagna in pole, il leader iridato Antonelli su Mercedes, quarto il compagno di scuderia Russell, tra loro le due Ferrari, Leclerc ed Hamilton. A Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi affronta il giapponese Mochizuki, ottavi raggiunti anche da Flavio Coboli e Jasmine Paolini, eliminati invece Lorenzo Sonego, KO con Fritz, e al quinto set con Dimitrov un rammaricato Matteo Berrettini.
2: È stato un torneo buonissimo, che poteva essere ancora migliore, ma considerando quanto mi sono preparato, quanto non ho giocato partite sull'erba da Parigi, quindi insomma è sicuramente una settimana positiva, c'è l'amaro in bocca. Però normalmente quando perdo partite così, o comunque in carriera ho perso partite così, sono sempre riuscito a prendere il buono, e quindi questo sarà l'obiettivo.
1: Mondiale di calcio, definito il primo quarto di finale Francia-Marocco, si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ciclismo, la prima maglia gialla di questa edizione del Tour de France di Jonas Vingegaard,

0: vincitore col suo team della cronosquadre d'apertura a Barcellona. A 8 secondi Filippo Ganna, a 12 Tadej Pogačar. Oggi seconda tappa Tarragona-Barcellona. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Sono le 10 e 59 minuti.
3: Radio Padova.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Fra Quintale con Aranciata, buona estate, siete su Radio Padova con me, Franco Ghirardello, in questo nostro appuntamento fino alle ore 15. Continua la nostra musica subito con tre canzoni in fila che andiamo ad ascoltarci. La prima su Radio Padova di Samuel, Quella sera.

Questa era l'ultima delle nostre tre canzoni in fila. Uelo con Anna Tattangero, Notte Poetica. Tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione sulle nostre autostrade del Veneto a cura di Viaggiando, quindi rimanete con noi. Adesso c'è Vasco Rossi, Buoni o Cattivi.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: La disco italiana by

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sulla 4 Venezia-Trieste segnaliamo code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Spostiamoci sul tratto Brescia-Padova della 4, qui rallentamenti in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sempre sulla 4 Brescia-Padova vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 21 di lunedì 6 luglio fino alle 5 del giorno successivo lo svincolo di Verona-Est sarà chiuso in entrata in direzione Venezia. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Laura Pausini con Benvenuto, siete su Radio Padova, tutti voi buona mattinata, adesso la novità delle ultime settimane, una accoppiata davvero vincente, quella di Angelina Mango con Marco Mengoni, un nuovo singolo che ci ascoltiamo su Radio Padova, Canto d'Amore.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.

Franco Perdito nella piaga, c'era Businessman, siete su Radio Padova, benvenuti da parte mia, sono Franco Ghirardello, vi ricordo tra poco l'appuntamento con le hit del momento, prima ci ascoltiamo Biagio Antonacci, You and Me.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26. Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: sono le 19 e un minuto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Padova. Ritmo italiano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: e splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti, poco fa sulla A4 Brescia-Padova si è verificato un incidente che sta causando code verso Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Più in generale, in direzione del capoluogo lombardo, si registravano già tra Peschiera del Garda e Brescia Est rallentamenti con code dovuti a traffico intenso. Un altro incidente si è verificato sempre poco fa in corrispondenza dell'interconnessione che dalla A4 Venezia-Trieste, con provenienza a Venezia, immette sulla A28 Porto Agruaro-Conegliano. In questo caso non risultano al momento conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo comunque a prestare la massima attenzione. Infine, sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero, segnaliamo rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Modena tra Bolzano Sud e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Qualche fenomeno in serata principalmente sui settori montuosi, ma a tratti anche sulle pianure del Veneto. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, sole il protagonista perché si rinforza infatti l'alta pressione, da segnalare solo qualche nuvola di passaggio sui settori montuosi. Clima comunque piacevole al primo mattino, con minime intorno ai 18-22 gradi, massime fin verso i 30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male, ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri si guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
3: La disco italiana.
4: La disco italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulle tratte di competenza di Autostrade Alto Adriatico, Cave, Brescia-Padova, il traffico è al momento regolare. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, continuano invece i rallentamenti in direzione Modena tra Rovereto Sud e Affi, causati da traffico intenso. Tornando infine alla nostra rete, vi segnaliamo che per lavori dalle 21 di domani alle 5 di martedì mattina, lo svincolo di Verona Est della A4 Brescia-Padova sarà chiuso in entrata in direzione Venezia. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Stai ascoltando Radio Padova.